cada persona nuovamente, Signore. Hacer que trovi grazie in confianza e fe. Que Dios que avisa pidi, busca e bati, un Dios real con su palabra así, amén. Y con tú lo que viste, está así. Y obviamente, Señor, riba buena palabra, riba buen mandato, buena invitación. E pueblo que exclama, nabo, nanga pidi, Señor, nanga rogue, nanga bati. Y buena palabra de viste, nos con la insacare, mira, nabo. E non carica radiante, e ningun che buscava su carlo che da decepcionare. Mi buon Dio, sovemente, a volte ne compassione e misericordia di cada un che supplicava, a cada un che arroganava. Abo sa che è buon panan, e la cade ne comprende che è buon, lo che è buon, che è contestato, lo che è buon, e direzione che è buon, e momento che è buon, e stato che è buon, Signore, è un buon. Posso conoscere ave manhã e algo mi abbia contestato nel quadro di eternità, Signore. Posso dire, non sforzo e grazia per accettare in maniera che abbia la guia. Però posso conoscere, non desejo, non. Posso conoscere angeli nel corso, Signore. Posso conoscere, non sapevamente, per primintinos. Quello che inclina, vorrei e escuchanos. Dai, benedizione, al pueblo, ovviamente. E ora inspiranos per l'inspirazione della parola. Tenga il nome di Gesù. Amen.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há na vida de transformar. Há o não conhece o Senhor na vida. E uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando siete ovviamente. De un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar a evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno che buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, spondo scelta ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andrò poi si chiama los dos numeri di orazione pa ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdição. Bom, que vale a pena, bom, que salva un alma, ovviamente. Chiamo una persona, ovviamente. Ti vengo, ovviamente, dando una palabra del Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno che non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non c'è, ovviamente. Deve un mensaje di inspirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione, ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.